A Dow Jones, sotto di Kerr, Sartu Tremesh di Kafme, I cerchegna sopelite.